0: Donc en Israël, il y avait la menace de bombes biologiques de Saddam Hussein. Et donc, quand il y avait une alarme qui était déclenchée, il fallait allumer vite la radio et entendre la confirmation à la radio que c'est une alerte, une vraie alerte. Et à la radio, le code était donc Nachash Tsefa. Il disait comme ça, il répétait ça, Nachash Tsefa, ça veut dire serpent, une vipère. Et donc, quand il y avait le signal de la radio qui confirmait que c'était une vraie alarme, il fallait aller dans la chambre hermétique qui était préparée à l'avance, qui était avec des plastiques sur les fenêtres et tout ça, et mettre le masque à gaz avec la radio allumée et entendre des chansons tristes à la radio. Jusqu'à qu'il y avait un autre code qui disait que c'était fini, mais je ne me souviens plus c'était quoi. Il y avait un autre code, ça devait être je sais plus ce que c'était.
1: Quando il mio nonno è morto, il mio papà ha recuperato da parte sua una vecchia radio a valvole che non funzionava. Io a quei tempi dovevo avere più o meno 12 anni e avevo un amico che si chiamava Federico, con cui giocavamo tutto il tempo, che era un bricoleur. E quando Federico ha visto la radio del mio papà, ha detto: "Non preoccuparti, te l'aggiusto io." Allora insieme avevamo aperto la radio, aveva tirato fuori le valvole e mi ha detto: "Ma non preoccuparti, le porto a casa, guardo cosa c'è che non funziona e poi torno qui e mettiamo a posto la radio al tuo papà." Il Federico parte, quando il mio papà torna a casa, gli racconto cosa è successo, tutta contenta, e gli dico che Federico ha preso su le valvole della radio per aggiustarla e che in qualche giorno la sua radio sarebbe funzionata di nuovo. Mio papà non si è mai arrabbiato così tanto in vita sua, credo. È stata l'unica volta che mi ha tirato la sberla.

Allora, noi quando eravamo piccoli avevamo un fienile. Io, mio fratello Oscar, la Nicla e certe volte il Franco Zanetti andavamo a fare la radio. L'Oscar si metteva dietro una montagna di fieno e metteva le mani fuori con due dita. Uno era il programma della voce e uno del programma. E lui faceva lo speaker, faceva il radiogiornale, faceva le commedie, gli girava il dito, cambiava programma e diceva altre stupidaggini, no? E poi gli giravi, alzavi la voce, lui alzava il tono, poi l'abbassava e poi diceva fine delle trasmissioni, e allora ti ritirava le dita. Era così, perché poi anche la radio non è che andava fino tutta la notte come adesso, andava solo fino a un certo orario. Dopo noi poi andavamo a letto la sera.

Allora, quello che faccio io con la radio è ascoltarla quando vado a fare clown un paio di volte alla settimana. Allora vado a Losanna e passo un'ora ad andare in macchina, a Losanna e un'ora a tornare. E andando ascolto l'emissione dei Decodeurs, sono degli umoristi svizzeri che sono divertenti, che devono rispondere a delle domande, che devono dire su un soggetto, insomma, che cos'è. E dunque mi fanno ridere e mi prepara a lavorare poi come clown dopo. Questa è una cosa regolare che faccio. C'è cioè un ascolto regolare della radio.

Ah, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é,